Oggi mi metto lì c'è i milioni maschi, io bici un dagliam. Mrazia fedi te, maczkam słabi te, ne stram. Ubiciam parite, ubiciam wojnite, da si graja na bok. Iskam da si rob, iskam da si prost, ne prijemam dialog.